0: Bravo, io c'è Luca 99. Sì, correct. Volevo dire che in Camerun non sei qua.
1: Yeah, Bobby, ciao.